0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Se è vero che dallo scontro fratricida tra Romolo e Remo è nata Roma, non tutti sanno che Adidas, uno dei marchi più leggendari dell'abbigliamento sportivo, è nato da uno scontro tra due fratelli innamorati dello sport e delle calzature. Adidas nasce nel 1924 in Baviera, quando Adolf Dassler, seguendo le orme del papà calzolaio, iniziò la produzione di alcuni modelli di scarpa da ginnastica, con l'obiettivo di creare delle calzature per migliorare le prestazioni degli atleti. Iniziò quindi a collaborare con il fratello Rudolf, il quale si occupava prevalentemente della distribuzione e della gestione della produzione. Nacque così la fabbrica di scarpe Fratelli Dassler. La cooperazione dei fratelli non durò a lungo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, le loro strade si divisero. Decisero di creare due società distinte. Adolf decise di unire il suo soprannome Adi al suo cognome Dassler, creando Adidas, mentre Rudolf creò Ruda, che trasformò nel 1948 nella nota azienda di oggi chiamata Puma. Insomma, a tutti gli effetti diventarono due spietati rivali, tant'è che perfino nella loro città si crearono due precisi schieramenti e fu soprannominata la città dei colli piegati perché tra gli abitanti era consueto guardare le scarpe che indossavano gli altri. Quindi Adidas venne ufficialmente registrata il 18 agosto 1949 e da quel momento, anche spinta dalla tremenda concorrenza fraterna, arrivò a traguardi leggendari. Nel 1954 vennero distribuite in occasione dei mondiali di Berna ai giocatori della Germania dell'Ovest le prime scarpette da calcio del marchio Adidas, con suola in nylon, capaci di offrire performance e comfort rivoluzionari, con le quali riuscirono incredibilmente a battere la favorita Ungheria. Nel 1960 Adidas ha sviluppato la prima calzatura progettata per il running e la scarpa per lo sprint Azteca Gold in occasione delle Olimpiadi di Città del Messico. La prima maratoneta donna portò a termine e conquistò la gara con le scarpe Adidas ai piedi e infine la creazione del modello Stan Smith per il tennis ha portato Adidas ad essere anche più di una semplice scarpa sportiva. Adidas continuerà per sempre a correre verso la leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Ricorda che nel momento stesso in cui tu dici «mi arrendo», qualcun altro sta dicendo «ecco la grande occasione che aspettavo». Jackson Brown Jr.

0: misunderstood.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Le anime più forti sono quelle temperate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. Khalil Gibran,

0: Legend Story.
1: Esiste un solo gioco leggendario che ci dà la possibilità di avere la soddisfazione di possedere l'intelligenza di Sherlock Holmes, l'arguzia di Poirot e la capacità di ragionamento di Miss Marple. Quel gioco si chiama Cluedo. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, nei rifugi antiaerei, c'era la necessità di far passare il tempo e tenere lontana la paura. Fu proprio in una situazione critica come questa che Anthony Pratt, aspirante pianista e impiegato presso uno studio legale insieme alla moglie Elba, ideò un gioco che permettesse di vivere le emozioni di un vero detective. L'ambientazione era una classica casa di campagna con un delitto, un'arma e una serie di sospettati tra cui scoprire l'assassino. Il tutto trasformato in un gioco da tavolo con tanto di carte, dadi e tabellone, disegnato in origine dalla stessa moglie di Pratt. Finita la guerra, erano usciti diversi giochi da tavolo di ambientazione gialla, ma Pratt non si perse d'animo, presentando nel 1948 la sua versione del gioco con il nome di Murder, alla Weddington, una casa editrice inglese con grande fiuto per gli affari, visto che aveva appena acquistato proprio in quel periodo un gioco leggendario come il Subbuteo. La Weddington crede nell'idea di Pratt, semplifica leggermente le regole originali per rendere il gioco più dinamico e soprattutto gli cambia il nome, da Murder a Cluedo, unendo la parola clue, indizio, con il termine latino ludo, gioco. Il successo fu immediato e il gioco sbarcò oltreoceano nel 1949, acquisito da un altro nome tutelare dell'editoria ludica, la Parker Brothers, la stessa del Monopoly. Lo sbarco in America e la diffusione in tutto il mondo rendono Cluedo il gioco per detective più famoso nel mondo. Nel 1972 in America viene scomodata persino la figura di Sherlock Holmes, che giocava a Cluedo nello spot promozionale insieme al Fido Watson. Come spesso succede nella storia delle grandi idee, Pratt non riuscì a godere appieno del successo commerciale della sua creatura. La Weddington acquisì i diritti di Cluedo, rilasciando a Pratt la cospicua somma di 5.000 sterline. Una somma considerevole per l'epoca, ma ridicola, di fronte al fatto che al mondo sono state vendute 150 milioni di copie del gioco, 30 versioni differenti dello stesso, due serie TV britanniche, il primo musical interattivo con 216 finali diversi e perfino un film del 1985. Pratt si è sempre dichiarato soddisfatto per l'accordo raggiunto. Con i soldi ricevuti ha potuto permettersi l'acquisto di un pianoforte e una vita serena. Ma chissà se nell'animo più che Sherlock Holmes non si sia sentito l'ispettore Clouseau.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. The world is a vampire.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Sunny.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Fin da quando la televisione è diventata la compagnia preferita per intrattenersi, sognare e, perché no, imparare, ogni generazione ha avuto il suo telefilm o sitcom preferita. Se per gli anni 80 si può tranquillamente individuare in Happy Days la sit cult e per i 90 Friends è stata sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, per gli anni 2000 lo scettro va sicuramente consegnato ad una sitcom esilarante, The Big Bang Theory. 12 stagioni per 279 episodi di 20 minuti circa di perfezione comica. La trama di The Big Bang Theory ruota attorno a quattro giovani dotati di grande acume scientifico. Si tratta di Leonard, interpretato da John Galecki, Howard, interpretato da Simon Helberg, Raj, interpretato da Kunal Ryer, e soprattutto lui, Sheldon, alias Jim Parsons. Tutti e quattro lavorano al California Institute of Technology, ma se la loro vita è brillante, fin tanto che si trovano a discutere di argomenti relativi alla scienza e affini, nel momento in cui ne escono rivelano invece una estrema difficoltà nei rapporti sociali, soprattutto quando irrompe sulla scena Penny, interpretata da Kali Cuoco, candidata a sogno proibito di tutti i millennial e non solo, che dà vita magistralmente ad una ragazza che proviene dalla provincia e che arriva in California con la speranza di poter realizzare il suo sogno di poter diventare attrice. Storia semplicissima. Perché ha un così tale successo? Intanto perché è scritta ed interpretata magistralmente da tutto il cast, in cui si devono per forza citare Melissa Rauch, che dà vita a Bernadette, moglie di Howard, e soprattutto la compagna di Sheldon, Amy Farrah Fowler, che è interpretata da Maheen Bialik. Tra l'altro, Maheen è l'unica vera scienziata del cast, in virtù del dottorato di ricerca in neuroscienze che ha ottenuto nel 2008. Già, scienziati! Quanto di meno simpatico ci si potrebbe aspettare da un gruppo così amato? E invece, proprio nei contrasti e nell'immenso fascino che i perdenti hanno di solito all'interno delle storie, che si fonde il clamoroso successo di questa serie. In qualche modo ci si immedesima. Chiunque di noi ha avuto il suo momento da perdente e inoltre la serie ha il grande pregio di essere piena di riferimenti a cult anni 80 e 90 che toccano profondamente il lato più nerd di ognuno di noi. Grandi dialoghi, comicità e citazioni che si possono leggere in tutto il mondo. Ci sono 17 nomination e un premio Golden Globe per Jim Parsons Sheldon. E se Fonzie era l'idolo per le generazioni nate e cresciute negli anni 80, Sheldon si candida ad essere il simbolo delle sitcom soprattutto per i millennial. Un amico con mille paranoie, freddo al limite della sociale ma assolutamente irresistibile. The Big Bang Theory ha donato alla scienza un fascino leggendario.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: L'amicizia tra due persone di sesso diverso o non è nulla o è amore. Alphonse Karr.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Radio Legends.
1: La miglior vendetta? La felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Alda Merini.

0: Legend Story.
1: Ci sono tanti modi per raccontare il mito di Peter Pan, ma il più leggendario ha per protagonista Robin Williams. Hook, Capitano Uncino, è un film del 1991 diretto da Steven Spielberg, in cui per la prima volta Robin interpreta il ruolo di padre. È la storia di Peter Pan, diventato grande. Robin è perfetto per quel ruolo, un eterno bambino nei panni di un adulto. La storia di Peter Pan ci insegna come con un po' di polvere magica e un pensiero felice possiamo volare laggiù, seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino. È lì che si trova l'isola che non c'è. Essere papà è un viaggio meraviglioso e per Robin quel viaggio è iniziato nell'estate del 1982 con l'arrivo di Zachary Zack, il suo primo figlio, avuto dalla prima moglie Valerie Velardi. Ma già prima dell'uscita di Hook tra il 1988 e il 1989, Robin si è separato dalla moglie Valerie e sono arrivati altri due figli dalla seconda moglie Marcia, Cody Allen e Zelda. Ebbene sì, da perfetto Peter Pan ha chiamato la figlia come il personaggio di un videogioco. In quegli anni Robin Williams sa bene cosa significhi essere padre, l'importanza di esserlo, l'importanza di esserci e soprattutto di non esserci, visto che era sempre impegnato con il cinema e il teatro. In Hook Robin interpreta magistralmente quel tipo di padre che si è perso nelle responsabilità, incapace perfino di trovare un pensiero felice, una situazione in cui spesso si è trovato Robin, come uomo, quando doveva fare i conti con la sua depressione. In una bellissima scena del film, i bambini incitano Peter Pan a trovare un pensiero felice. È una cena con i bambini sperduti con tutti i piatti vuoti. I bambini mangiano di gusto, mentre lui non vede nulla, finché non riesce a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, e finalmente i piatti si riempiono. Peter può essere di nuovo Peter Pan, ha trovato il suo pensiero felice. Robin, nelle interpretazioni da papà, ci ha fatto sentire ciò che sono i bambini. Sono come dei navigatori, come dei potentissimi Google Maps. Basterà leggergli una storia nel letto e ti porteranno in un luogo dove puoi finalmente volare. Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.
0: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: Le piccole cose sono di gran lunga le più importanti. Se Arthur Conan Doyle, l'autore di questa frase, fosse stato un bambino cresciuto negli anni 80 e 90, allora questo pensiero sarebbe stato dedicato ad uno dei giocattoli più leggendari di quel periodo, le Micro Machines. Micro Machines è una linea di modellini di automobili originariamente prodotta dalla Galoob, in seguito assorbita dalla Hasbro, da metà degli anni 80 fino al 2006. La Galoob rilevò la licenza delle Micro Machines da Clint Eden, un inventore di giocattoli del Wisconsin. Particolarità delle Micro Machines erano le loro dimensioni, notevolmente più ridotte rispetto a quelle dei tradizionali modellini, e spesso con le ruote poco proporzionate rispetto al resto della vettura. Furono prodotti col tempo anche modellini di camion, motociclette, treni, aeroplani, elicotteri e barche, oltre che riproduzioni di veicoli fantascientifici come le astronavi di Star Wars, Star Trek e Power Rangers. Furono messi in commercio anche vari playset e varianti delle Micro Machines, come le Insiders, un modellino dentro l'altro come una sorta di matrioska. In seguito il marchio Micro Machines fu utilizzato anche per una serie di videogiochi. Come molti giocattoli di quel periodo, il successo passava per un'abile e ficcante campagna pubblicitaria. In America, per promuovere le Micro Machines, ci si rivolse al Guinness dei primati, assodando il più veloce parlatore del mondo, l'attore John Moschitta Jr., che legò talmente tanto la sua immagine alle Micro Machines da diventare noto come The Micro Machines Man. Nel film Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Macaulay Culkin usa proprio queste micro giocattoli come arma per far scivolare i ladri che attentano al suo appartamento. Una situazione che qualsiasi genitore di piccoli possessori delle Micro Machines ha provato. Malgrado i capitomboli provocati, le piccole Micro Machines continueranno ad occupare un posto grande nel cuore di ogni bambino che ha avuto la fortuna di giocarci.

Legends, Legends, Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Complice il presente, il passato ci guida verso il futuro. Roberto Gervaso.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il maggior pericolo nella vita consiste nel prendere troppe precauzioni. Alfred Adler.

0: Legend Story.
1: Comanda chi porta il pallone. Tutti quelli che sono cresciuti negli anni 80 giocando per strada hanno dovuto prima o poi sottostare a questa legge imprescindibile. Già, il pallone. Qual è il pallone più famoso degli anni 80? La risposta è ovvia: il Super Santos. Prima di parlare del nostro protagonista, occorre fare un excursus. I primi palloni con cui i nostri bisnonni potevano cimentarsi nel gioco del calcio potevano essere anche fatti di stracci o di carta. Solo i professionisti della Serie A in tempi antichi potevano ricorrere a palloni di cuoio così pesanti e duri da far sconsigliare i colpi di testa, ma per strada ci si arrangiava, si giocava con quello che si rimediava, persino un barattolo. Il calcio da strada comincia a cambiare quando arriva il Super Santos. La nascita del Super Santos risale al 1962 a opera di Stefano Seno, operaio della Mondo S.p.A. L'inventore si ispirò alla vittoria del campionato mondiale di calcio da parte del Brasile di Pelé. Il pallone è di colore arancione intenso con strisce nere, pesa 280 grammi e ha un diametro di 23 cm. Il materiale usato è il PVC, polivinil cloruro. Queste caratteristiche gli conferiscono un particolare effetto quando viene colpito. L'obiettivo era quello di realizzare un pallone accessibile a tutti. Il prezzo iniziale era di 350 lire, negli anni arrivò a 2500 lire. Con il passaggio alla moneta unica europea si è giunti ai 2 euro odierni. Nel corso degli anni è cambiato spesso il font della scritta, ma la forma delle strisce è sempre la stessa, simile ai vecchi palloni di cuoio. Caratteristiche? Ci si riesce a giocare molto meglio che con un barattolo o un mucchio di stracci. Non dà traiettorie alle Holly e Benji come il suo gemello economico Super Tele, ma il Super Santos non è proprio il pallone dei sogni per giocare a calcio. Di certo, il Super Santos, con i suoi oltre 15 milioni di esemplari venduti, è il pallone più venduto al mondo. Ma per comandare veramente al campetto bisognava avere il tango di cuoio. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Chi è il terzo più grande cattivo di sempre della storia del cinema dietro Hannibal Lecter e Norman Bates? Secondo l'American Film Institute è Darth Vader, meglio conosciuto in Italia come Darth Vader, cattivo di Guerre Stellari e protagonista della nostra storia. L'antagonista di Luke Skywalker, che poi scopriremo essere suo padre, è un archetipo della narrazione cinematografica. I cattivi che si redimono sono affascinanti per il grande pubblico e Vader li rappresenta al massimo. Dietro la sua storia riecheggia il mito di Frankenstein e di Faust ed è fondamentale per l'equilibrio dell'universo creato da George Lucas. Il personaggio è interpretato da David Prowse nella trilogia originale e nell'ultimo episodio è Sebastian Shaw a prestare il proprio volto al morente Darth Vader. A causa di un incidente che rese momentaneamente indisponibile Prowse, l'istruttore di scherma ingaggiato per allenare gli attori lo sostituì nella scena in cui Vader combatte con la spada laser contro suo figlio Luke. Lucas scelse David Prowse come interprete fisico di Vader per via del suo fisico statuario e della sua notevole altezza, ma la sua voce si rivelò tutt'altro che intimidatoria o autoritaria a causa del suo forte accento West Country, che lo faceva suonare più come un contadino che come un dittatore galattico. Pertanto, prese la decisione di sostituire la sua voce in post-produzione con quella di un altro attore. In un primo momento, Lucas aveva pensato di far doppiare Darth Vader niente meno che a Orson Welles, ma questi venne ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. La caratteristica voce cavernosa e metallica che contraddistingue il personaggio è invece di James Earl Jones. Lucas scelse Jones dopo averlo visto interpretare l'Otello a teatro, rimasto colpito dalla sua potente voce baritonale. Jones chiese tuttavia di non essere inserito nei titoli di coda per questioni artistiche. Guerre Stellari veniva considerato un film solo per bambini, e invece è diventato una leggenda per tutti.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: But you're just a boy.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
2: Se non puoi andare in una direzione, ci sono molti modi per arrivare dove stai andando. Quindi fai solo un passo indietro e vedi oltre il muro. Cyndi Lauper.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Lavora come se non ti servisse il denaro. Ama come se non avessi mai dovuto soffrire. E balla come se nessuno ti stesse guardando. Questa è la vita. Sergio Bambarain.

0: Legend Story. Enormi e aggraziati allo stesso tempo, le balene sono dei veri e propri giganti gentili dei mari. Nonostante raggiungano dimensioni ragguardevoli, questi animali sono tutt'altro che facili da avvistare. Ma se avrete la fortuna di incontrarle, questa esperienza sarà così intensa da restare nel vostro cuore per sempre. Non per niente, il whale watching è una delle esperienze più emozionanti che vi possano capitare. La natura benevola e per nulla aggressiva di questi grandi mammiferi è contestata solo da uno dei racconti più leggendari della storia della letteratura, Moby Dick. Il successo di quest'opera letteraria merita addirittura una citazione nell'Enciclopedia Treccani, che recita testualmente: Moby Dick, nome dell'enorme balena bianca di leggendaria astuzia e ferocia, creata dalla fantasia di Herman Melville nel romanzo che apparve a Londra col titolo The Whale, 1851, e subito dopo a New York col titolo Moby Dick. Capolavoro della letteratura marinaresca, il romanzo narra l'epica lotta ingaggiata dal capitano Ahab a bordo della baleniera Pequod contro il mostruoso cetaceo, simbolo della cieca violenza e del male. La storia si finge raccontata dal giovane marinaio Ismaele, unico superstite del disastro con cui si conclude la caccia all'imprendibile mostro. Dall'opera sono state tratte versioni teatrali, televisive e cinematografiche, tra le quali si ricorda il film Moby Dick, 1956, La balena bianca, di Jay Houston. Il fascino leggendario di Moby Dick è tutto nel simbolismo. Per il puritano Melville, la lotta epica tra Ahab e la balena rappresenta una sfida tra il bene e il male. Moby Dick riassume inoltre il male dell'universo e il demoniaco presente nell'animo umano. Moby Dick è anche quel sogno che non riusciamo a raggiungere, quell'amore impossibile e non corrisposto che ci fa soffrire. Moby Dick è anche il peso quotidiano del nostro vivere di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Anche a distanza di anni, leggere Moby Dick è d'obbligo, anche se le pagine di questo capolavoro ci porteranno esattamente al punto contrario della pace e dell'ammirazione che potremmo provare se mai una volta incontreremo nella nostra vita la maestosità di una balena.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story
1: 1970. Stati Uniti. Niente internet, ma essendo il gioco un bisogno primario dell'uomo, esistevano un gran numero di giochi da tavolo e di società. Tra questi prendono piede i War Games, in cui era possibile simulare battaglie passate e future. Su questo sfondo vivevano, lavoravano e giocavano due persone destinate a forgiare il mito: Ernest Gary Gygax e David Lance Arneson. Entrambi erano giocatori assidui di War Games, i giochi di guerra. I due si conobbero proprio attraverso la comune passione per i War Games e decisero di scriverne uno assieme. Un giorno Arneson inviò a Gygax via lettera un regolamento a cui stava lavorando, che portava i War Games a un altro livello. All'epoca era normale che i giocatori provassero a portare migliorie ai giochi già esistenti, oppure proponessero delle varianti, o addirittura ideassero un loro regolamento. Di solito nei War Games ogni giocatore comandava interi eserciti, al massimo divisioni o compagnie, e i singoli individui non venivano considerati. Arneson propose invece un regolamento in cui i giocatori potessero interpretare un singolo personaggio che potesse prendere delle decisioni come singolo individuo. D&D è nato perché i suoi creatori erano stanchi di limitarsi a leggere storie che parlavano di mostri, magie e avventure. Volevano giocare in quei mondi anziché limitarsi a osservare. D&D si vive, il caso di dirlo, godendo di una libertà quasi assoluta. Si scopre o riscopre il piacere dell'improvvisazione, delle regole senza regole e della piena realizzazione di sé, della propria inventiva e della propria creatività. L'unica legge operante è quella imposta dal Master, il narratore del gioco che crea, modella, anima il mondo in cui abitano e si muovono i vari personaggi. Una legge non scritta e sconosciuta ai giocatori, che ne vengono a conoscenza solo man mano che una partita inesorabilmente avanza. Il fascino del gioco esploso soprattutto negli anni Ottanta e la potenza aggregante della narrazione fanno sì che il gioco diventa un vero e proprio cult. Dungeons & Dragons esplode macinando milioni di dollari di fatturato. Si parla di film, cartoni animati, romanzi, giocattoli, cancelleria, miniature e videogiochi. Oggi Dungeons & Dragons è un fenomeno culturale a livello mondiale. Molti dei ragazzi che ci giocavano sono cresciuti e si sono fatti un nome nell'industria dell'intrattenimento, portando con sé i ricordi delle partite di D&D. Così abbiamo visto apparire riferimenti a D&D in serie animate come Rick e Morty, I Simpsons, Futurama, Stranger Things e molti altri. Uno dei narratori più importanti di questi anni, George Raymond Richard Martin, ha creato il mondo del Trono di Spade proprio formando le sue capacità narrative come Master di Dungeons & Dragons. Il mondo, purtroppo, non si governa con un lancio di dadi, ma la fantasia e l'immaginazione saranno per sempre un rifugio sicuro per sollevarci dai nostri problemi quotidiani. She's crazy like a fool.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Winston Churchill.
3: Oh, well, everybody's hurt.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: L'arte ha bisogno di solitudine, o di miseria, o di passione. È un fiore di roccia che richiede il vento aspro, il terreno rude. Alexander Dumas-Fil.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legend Story. Pescate una carta dal mazzo dei vostri ricordi. Ecco, bravi. Oggi è uscito il Joker. La storia dell'iconico nemico di Batman inizia negli anni 30, quando Bill Finger e Jerry Robinson sono alla ricerca di ispirazione. Si dice che sia partito tutto dall'attore Conrad Veidt e dal personaggio Gwynplaine, cui diede vita nell'Uomo che ride, film di Paul Leni del 1928. Ma la somiglianza tra Gwynplaine e il Joker riguarda solo la parte visiva del personaggio, non quella caratteriale. Il Joker riprende il sorriso stravagante e il fisico snello di Veidt. Nel 1940 Joker fa la sua apparizione nel primo numero di Batman e diventa il nemico numero uno per antonomasia dell'uomo pipistrello. La sua nemesi, tanto freddo al limite del glaciale, è Bruce Wayne, tanto è pazzo e straripante il Joker. Le origini dell'uomo, che poi sarebbe diventato il Joker, sono sempre state avvolte nel mistero. Solo nella sua incarnazione fumettistica furono dati diversi flashback che narravano come era nato il personaggio. Joker era stato solo un antagonista di Batman fino al 1973, quando Patrick O'Neill realizza le sceneggiature del primo numero del serial The Joker, disegnato da Irv Novi, senza però raggiungere un grandissimo successo. Dopo altri tentativi, fu il leggendario autore e disegnatore Alan Moore a produrre un'opera tutta dedicata al Joker. Si tratta di Batman, The Killing Joke, considerata una delle migliori storie di Batman, piena di flashback che raccontano la vita del Joker prima di diventare quello che tutti conosciamo. L'opera di Alan Moore ha ispirato le origini del personaggio del film di Tim Burton, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. È proprio con il revival dei tanti film dedicati a Batman che Joker diventa il personaggio più magnetico dell'intera saga. Non per niente è stato impersonato da attori come Jack Nicholson, il compianto Heath Ledger e soprattutto il Joker inarrivabile di Joaquin Phoenix, che con il film omonimo diretto da Todd Phillips sbanca i botteghini e fa incetta di premi. Perché il personaggio del Joker è così affascinante ai nostri occhi? Forse perché, soprattutto nell'incarnazione di Phoenix, è un perdente con un passato tragico, costretto a vedere la vita in un modo dove tragedia e commedia sono legate da un filo sottilissimo. Forse perché, nei più reconditi meandri della nostra psiche, abita la voglia di vendicare le quotidiane angherie del nostro vivere quotidiano. Forse perché se peschiamo nel mazzo dei nostri ricordi e della nostra vita, almeno una volta abbiamo provato la follia di Joker.
1: Radio Legends.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Paolo Borsellino.

What's that? What's that? What time? All right.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno, e furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Quando desideri qualcosa, tutto l'universo cospira affinché tu realizzi il tuo desiderio. Paulo Coelho.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Una ragione illuminata preferisce il comandare ad uomini felici più che una greggia di schiavi. Cesare Beccaria.

0: Legend Story.
1: Mi manca, ce l'ho. Questo è l'inconfondibile mantra che caratterizzava uno dei più leggendari giochi dei ragazzi dell'era pre-internet, le figurine Panini. La genesi di questo prodotto, che rappresenta un vero e proprio vanto del Made in Italy, è legata indissolubilmente a un episodio calcistico. A Modena, un illuminato imprenditore di nome Giuseppe Panini disse a suo fratello Franco: «Voglio fare le figurine dei calciatori». Franco, forte di questa richiesta, cominciò a battere tutte le tipografie di Modena, tempestandole con la stessa domanda: «Da una foto come questa si può ricavare una figurina a colori?». La foto ritraeva Bruno Bolchi, mediano dell'Inter detto Maciste, l'unica foto in possesso dei fratelli Panini. L'unica a rispondere fu la tipografia Badolati di Parma, che disse: «Venite sabato prossimo che vi faccio vedere». Badolati produsse dalla foto di Bolchi la prima figurina. A quel punto i fratelli Panini si affannarono a trovare più foto possibili di tutti i calciatori. Nacque così il primo album di una lunghissima serie, quello della stagione calcistica 1961-62. Dall'edizione successiva, quella del 1962-63, oltre alle figurine dei singoli giocatori, l'album presentava anche le foto di gruppo delle varie squadre, quasi tutte scattate allo stadio, e alcune immagini rappresentative delle varie città. Bisogna tenere presente che il calcio non era così capillarmente raccontato dai media e le figurine erano l'unica possibilità di dare un volto agli eroi di tutti i ragazzi italiani. Nell'edizione 1963-64 compaiono anche le squadre di Serie B. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1967-68, quando, oltre alle squadre di Serie C, vengono prodotti i primi scudetti laminati in argento e soprattutto autoadesivi. La Panini praticamente non conosce l'insuccesso, almeno fino agli inizi degli anni 90, quando, a seguito di una crisi aziendale, cambia proprietà. Alcune piccole curiosità. Francesco Totti è il calciatore che ha fatto più comparse sulle copertine degli album, mentre Paolo Maldini è il calciatore che è stato stampato in più edizioni degli album, ben 24 volte. Internet e la sovraesposizione televisiva del calcio rendono meno efficaci le figurine Panini. L'azienda tenta la carta del web, ma in qualche modo il fascino dei primi tempi viene meno, tanto da farci dire più che «mi manca, ce l'ho, solo mi manca». Mi manca la leggenda delle figurine Panini.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Chi eccelle nel risolvere le difficoltà, le risolve prima che insorgano. Chi eccelle nel vincere i nemici, trionfa prima che le loro minacce si concretizzino. Sun Tzu.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedie di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Tutti sanno cos'è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Albert Einstein.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons & Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Hidden e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.
0: Radio Legends.

0: your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

0: ogni religione dice ama il prossimo tuo come te stesso. Ma ad Hollywood dicono anche non farti beccare. Anita Ekberg.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle star

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends. What is-

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula

Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato, al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore, per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria, per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balveston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror. Senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore, che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Quando si agisce, cresce il coraggio. Quando si rimanda, cresce la paura. Publio Sirio.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Essere ricordati è quasi come essere amati, ed essere amati è il paradiso. Emily Dickinson.

Legend Story. Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Personcine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio

0: Del 2000, il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commianto è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio: «Sono stato fortunato. Ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo».
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends, più iconic che mai.
7: Yeah.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una quarta camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina, ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Niente è più pericoloso di un'idea quando si ha un'idea sola e non si vuole cambiarla. Alain-Émile-Auguste Chartier.

0: Kiss.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legend Story.
1: Immaginate di essere in viaggio su una macchina che sfreccia nel deserto roccioso del Nevada. È notte e tutto intorno a voi è buio. Il paesaggio è monotono e uniforme. In lontananza si intravede una strada piena di luci che preannuncia l'ingresso al paese dei balocchi per adulti più famoso del mondo. Quella strada è la Strip, quella città è Las Vegas. Ma qual è la sua storia? Nei primi anni del Novecento, Las Vegas era una cittadina che svolgeva il ruolo di importante stazione di sosta per le carovane di pionieri che si spostavano da est a ovest verso la California. E in più la città vedeva una presenza massiccia di miniere e fabbriche. Insomma, un luogo desolato, niente di più lontano dalla moderna Gomorra dei giorni nostri. È con la costruzione della diga Hoover nel 1936 che la città si trasforma e grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo si cominciano a vedere i primi casinò in Nevada. Ma il cambiamento deve ancora arrivare. È un gangster di nome Bugsy che, incaricato della mafia di gestire il racket del gioco d'azzardo, ebbe l'idea di costruire un hotel casinò a Las Vegas, il Flamingo Hotel. Il successo fu enorme e da lì in poi sorsero sempre più hotel e casinò, ognuno più eccentrico dell'altro. Negli anni 50 Las Vegas diventò il luogo per eccellenza dei grandi show. È qui che Frank Sinatra con il suo Rat Pack e le sue conoscenze con la mafia italo-americana stabilì il suo quartier generale, facendo da apripista a tutte le stelle dello star system americano che da Elvis a Cher, da Tom Jones a Elton John, decisero di esibirsi nella Sin City, la città del peccato. Il rapporto tra Las Vegas e Sinatra fu talmente forte che il 14 maggio del 1998, quando un infarto stroncò il cantante, tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo onore. Las Vegas fu importante anche in tema di segregazione razziale. Tra gli anni 50 e 60, l'accesso ai casinò cominciò a permettere l'ingresso alle persone di colore, anche grazie alla presenza di Sammy Davis Jr. negli spettacoli di Sinatra, che contribuì ad abbattere gli steccati. A Las Vegas si può trovare di tutto, dai locali di spogliarello alle famose chiese per potersi sposare in un'ora. La fama di Las Vegas come luogo di perdizione diventa internazionale anche perché la città è stata spesso scelta come location di tantissimi film, da Agente 007 Una cascata di diamanti a Una notte da leoni. Insomma, Las Vegas è ancora oggi un paese dei balocchi, dove forse non si diventa asini, ma dove si rischia di diventare o immensamente ricchi o immensamente poveri, di essere sposati da un imitatore di Elvis o vedere gli spettacoli più belli del mondo. Tutto può succedere a Las Vegas, ma state tranquilli, come dicono gli americani, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Né una nave si può assicurare ad una sola ancora, né una vita ad una sola speranza. Epitetto.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Nella vita, come nel gioco delle carte, è un grande vantaggio quello di essere i primi a giocare, perché a carte uguali si vince. Baltasar Gracian.

0: Legend Story. 27 settembre 2017. Hugh Hefner lascia il mondo terreno nella sua Playboy Maison, la sua casa, il simbolo peccaminoso della sua stessa creatura, Playboy. Era il 1953. Hugh Hefner, allora 27enne, era un giovane di Chicago, laureato in psicologia, e così presentava la sua creatura nel primo editoriale. Vogliamo chiarire fin dall'inizio che non siamo un magazine per famiglie. Se sei la sorella, la moglie o la suocera di un uomo e hai preso questa rivista per sbaglio, passala a lui e torna al tuo giornale femminile. Geniale! Hugh Hefner è cresciuto in un ambiente conservatore e protestante, in cui non si doveva bere, fumare o parlare di sesso, ma fu l'artefice di una rivista destinata a rivoluzionare proprio il costume e la sessualità. Inizialmente questa rivista si sarebbe dovuta chiamare Stag Party, ossia festa di addio al celibato, ma il già esistente magazine Stag minacciò una causa e così dovette trovare un altro nome. Fu chiamato Playboy e fu scelto un coniglio con un papillon da smoking disegnato dal grafico Art Paul per alludere ad un certo modo giocoso e ironico di vedere il sesso. Ma non fu certo la grafica a stimolare l'interesse dei lettori, e il primo numero di 44 pagine presentava un racconto su Sherlock Holmes, un articolo sull'architettura moderna e uno scatto osé della reginetta del mese. Solo in seguito si userà il termine playmate, Marilyn Monroe. La foto dell'attrice distesa sul lenzuolo di raso rosso fu scelta perché costava poco. Era stata infatti ceduta da una casa editrice di calendari che temeva una denuncia per oscenità. Fu il trampolino di lancio per il magazine. In pochi giorni Playboy vendette oltre 50.000 copie. Con quell'immagine di Marilyn, Hefner aveva inventato il porno soft. E pensare che il colpo di genio Hefner l'aveva avuto in guerra, durante l'esperienza al fronte nel secondo conflitto mondiale. Aveva assistito al successo tra i militari delle cartoline con le pin-up, ragazze in pose provocanti da appendere al muro. Forse proprio allora ebbe l'idea di industrializzare editorialmente il sesso con l'aggiunta in ogni numero di un paginone centrale da staccare e appendere. Molte sono le star che si sono spogliate per Playboy: Brigitte Bardot, Ursula Andress, Anita Ekberg e in tempi più recenti Kim Basinger e Kate Moss. Ma Playboy non ospitava solo belle ragazze, vi si potevano trovare anche articoli di costume, racconti e reportage firmati da autori come Ian Fleming, il padre di James Bond, Arthur C. Clarke, autore del romanzo 2001 Odissea nello spazio, Alberto Moravia e tanti altri. La rivista ospitò anche l'ultimo scritto di Martin Luther King, pubblicato postumo e curato dalla moglie. Il successo fu incredibile. Dopo quasi 20 anni di pubblicazioni nel 1972, Playboy toccò la cifra record di 7 milioni di copie vendute. Negli anni 70 cominciò il declino a causa della nascita di magazine concorrenti, Penthouse e Hustler. A questo punto, a fronte di una perdita di 2 milioni e mezzo di copie in un solo anno, nel 1973 Playboy cominciò a imitare i rivali, virando sempre più verso il sesso esplicito, perdendo per sempre la sua capacità di essere una rivista capace di far sognare senza troppo far vedere.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Right about now, the funk's

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Chissà se Madre Teresa di Calcutta o Nelson Mandela sapevano che il loro premio per la pace nel mondo è intitolato Alfred Nobel. Un ricco imprenditore svedese nato nel 1833 che fece un'immensa fortuna con l'invenzione della dinamite e con il commercio di armi. La creazione del premio più ambito del mondo ha una sceneggiatura degna di un film di Hollywood. Nel 1888 muore il fratello di Alfred, Ludwig Nobel, e un giornale francese scambiò la sua identità con quella del fratello Alfred e pubblicò un articolo poco lusinghiero dal titolo «Il mercante della morte è morto». Alfred, che in quel momento si trovava a Parigi, ebbe la rara occasione di leggere da vivo il suo necrologio e ne fu profondamente turbato. Forse spinto dai sensi di colpa, decise di lasciare un lungo testamento nel quale elencava i beni che avrebbe lasciato la sua famiglia e incaricava un collaboratore di dare seguito alla sua ultima volontà, investire il resto del suo patrimonio come premio a coloro che durante l'anno precedente avessero contribuito al benessere dell'umanità in 5 campi che lui stesso indicò: fisica, chimica, medicina, letteratura e soprattutto pace. Una delle cose più originali del suo lascito furono proprio i criteri di attribuzione per i premi Nobel. Fisica, chimica, medicina e letteratura sarebbero stati assegnati da istituti svedesi, mentre quello della pace sarebbe stato assegnato da un comitato eletto dal Parlamento norvegese. Forse proprio per lanciare un ponte di pace tra Svezia e Norvegia, che nel 1814 erano unite sotto la stessa corona, ma che premevano per una separazione. La consegna dei premi avviene sempre il 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel. Nel 1968 la Banca di Svezia creò un ulteriore premio a ricordo di Nobel per le scienze economiche, che viene assegnato insieme alle altre categorie. Insomma, il premio più ambito del mondo nasce da un senso di colpa e forse contiene l'implicito messaggio che, se anche abbiamo sbagliato nella vita, possiamo sempre porre rimedio al nostro operato. E visto il parterre di nomi che il Nobel ha premiato, possiamo dire che l'idea di Alfred si è rivelata una bomba.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. We'll be right back.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: È molto importante, qualunque attività si intraprenda, conoscere la meta che ci si propone di raggiungere. Seneca.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Legend Story.
1: Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Oggi parliamo di un grande attore, una leggenda che ha fatto sorridere tutto il mondo, Robin Williams. Più scopriamo la vita di Robin Williams e più rimaniamo sorpresi dal fatto che abbia una personalità controversa, più approfondiamo la sua carriera e più notiamo che i film che lui ha interpretato lo riguardano direttamente e sembrano un riflesso della sua vita, dei contrasti interni ed esterni che lui viveva. Robin sembra incarnare la legge del paradosso. In fin dei conti parliamo di un comico di grande talento e divertente, che aveva problemi di depressione. Un performer ammirato dai colleghi, dai quali però era tenuto ben lontano per evitare di rimanere sminuiti. Parliamo di un uomo che conquistava tutti ed era alla ricerca di una costante conferma umana, ma che, nonostante questo, non vedeva mai realmente appagato il suo bisogno di sentirsi accolto ed accettato per quello che era, e forse anche per questo si spingeva sempre un pezzo oltre, facendo magari qualcosa di troppo. E allora, nel 1993, trova il modo di essere altro, ribaltando ogni possibile prospettiva. In Mrs. Doubtfire, Daniel, interpretato da Robin Williams, alle prese con il divorzio dalla moglie Miranda, non potendo vedere i figli quanto vorrebbe per una disposizione del tribunale, pur di stare con loro diventerà la loro governante, spacciandosi addirittura per un'anziana signora, Mrs. Eugenia Doubtfire, appunto. Al di là della magnifica interpretazione in Mrs. Doubtfire, Robin è un padre che con il suo comportamento inganna i suoi figli, dissimula la sua identità e che dà il meglio di sé proprio dietro una maschera. Non è forse questo un enorme paradosso? E non ci dice forse di non lasciarci impressionare da ciò che sembra, ma di scorgere il vero significato dagli eventi, un po' come tutta la vita di Williams? Robin, nella sua anarchia e nel suo regolare non rispetto delle regole, sapeva andare dritto a ciò che lo interessava. Seguiva le sue urgenze e priorità, rendendo forse molto scomodo per gli altri tutto quello che faceva, ma rimanendo certamente vero e spontaneo. Le voci e i suoi mille personaggi non sono allora nascondigli, ma compagni di viaggio, e a volerli ben ascoltare, ci raccontano meglio chi fosse Robin Williams e come sia stata la sua tormentata vita.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: È meglio fare la cosa più piccola del mondo piuttosto che considerare mezz'ora del nostro tempo una cosa da nulla. Johann Wolfgang Goethe.
2: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.